0: Giovanni, ma sei da... Lascia parlare.
1: Abbam, se abbam, tamir. Ma sei a